0: Big a flower, tu sei lo cartitti. Dei, dei, dei, sempre a buona compagnia. Presente arriva l'invitazione per la consulta. Big a flower.
1: Fem sonar Manlleu. 107 FM.